0: You're listening to WJFD 97.3 FM, New Bedford.
1: Mi fa, è un convoglio che ti scrivo, mi fa.